0: find me.
1: Incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
2: sì,
1: che.
2: Sì, altro che.
1: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio, sì, sono un po' ossessiva compulsiva e a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa e c'è un numero, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
2: Andiamo bene.
1: Però hai capito? Sì, sì, sono un po' psicopatica anch'io.
2: No,
1: bene, andiamo ai messaggi.
2: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo 3 volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico
1: vedi,
2: mio.
1: Come te, te vai a dormire col gas chiuso, pensa.
2: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
1: Ci sto.
2: Dice: ma Beckham è che butta le bibite se sono dispari, mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò 2 birre per non fargli venire l'ansia.
1: Beh, brava, ottima scelta.
2: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters. No, vabbè.
1: Ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
2: La
1: poi...
2: Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
1: che
2: me
1: puzza l'alito.
2: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso.
1: Per mandare lei a,
2: fare un corso, sì, proprio così.
1: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari un messaggio subliminale, lei capisce. Oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine. When

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN. VRN. VRN.

Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Lasciare i propri compagni, i propri partner, immaginare di farlo con, come se fosse una lettera di dimissioni. Per tua madre.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Jaded eyes along the border, oh, my dreams have turned to gray.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: continua, Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso. Asset aziendali, restituisci le mie felpe entro 24 ore. Benefit, password Netflix revocata.
1: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
0: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè, questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè, l'ha scritta benissimo.
1: Sì.
0: Poi c'è questa: aspettabile X. Come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
1: Ah, ecco.
0: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio. E quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
1: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
0: No, mi sa che si dovranno trasferire insieme, uno dei due non ha più.
1: Ecco.
0: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza. In bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
1: Caspita.
0: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita città delle risorse junior. Il mio ex a me.
1: No vabbè.
0: Che brutta storia.
1: Molto.
0: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta.
1: No.
0: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Beh, sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra. Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua. Alla fine c'entrano sempre le corna, chissà come mai.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Siamo giunti alla fine anche oggi del nostro Comedy Radio Show, quindi termina questo martedì 4 agosto.
1: Io ancora... Alessandra, contigo il tempo vuela.
0: Hai visto? Io ancora non ci credo che è agosto. E vabbè, tocca andare al mare. Andiamo al mare noi, torniamo domani però.
1: Certo, visto? Con bene. Alessandra Bellotti.
0: Con la nostra Cecilia Pedrosa qui al Comedy Radio Show. Ciao, ciao a tutti.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: Sono le 3:01.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Bellissima.

URN Radio, la tua radio. E via, no.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
5: Sono le 3:59.
6: 2

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è l'11 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente, in lungo e largo, dedicata all'Italia. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma questo non vale per noi, che stiamo insieme nella settimana di Ferragosto, quando le temperature sono calde, sono roventi. E tra poco, assieme a Gabri, voglio portarvi in Salento, perché questo mese ci sarà un appuntamento non da poco, parliamo della Notte della Taranta. Poi il momento dello sport dedicato oggi al Verona e come sempre si chiude andando a tavola. Andremo a Capri perché c'è un dolce che prende il nome di questa meravigliosa isola. Restate con noi, si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Non scrivere.

0: Arriva il momento di ballare qui a Verdi Bianchi Rossi, ma anche di cantare. Gabri è siciliano, ormai lo conosciamo, sono un po' di puntate che è qui con noi, e dalla sua bella Sicilia invece andiamo nel Salento con una festa, perché così possiamo chiamarla, che
1: è una festa a tutti gli effetti.
0: Esatto,
1: è la festa della musica tradizionale.
0: Esatto, per quanto riguarda il Salento,
1: il
0: giusto?
1: Il Salento, le ballate proprio salentine, la notte della Taranta. L'avrete sicuramente ascoltato un po' tutti.
0: Tra l'altro fanno anche uno speciale televisivo proprio per la notte della Taranta.
1: L'anno scorso è stata
0: ospite Angelina Mango.
1: Penso l'anno scorso è stata la prima volta, non vorrei andare errato.
0: No, anche gli anni scorsi
1: anche
0: l'hanno
1: gli anni
0: fatto.
1: Scorsi?
0: Sì, sì.
1: Beh, non sapevo, però comunque sì, su Rai 3 sono invitati tanti ospiti, però questo ha generato qualche polemica perché i puristi vogliono che la tradizione sia mantenuta. Negli ultimi anni si dice sono arrivati troppi ospiti e quindi il rischio di trasformare la notte della Taranta, che è una notte nostra salentina, espressione del Salento, in una notte simil Sanremo. Noi non vogliamo la notte simil Sanremo.
0: Sì, anche perché si vedono tanti artisti, come l'anno prima ancora c'era stata Elodie, che comunque lei è romana, Angelina Mango invece
1: però ci
0: della
1: sta
0: Basilicata.
1: Da un certo punto di vista cercare di coniugare,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quella
0: sì.
1: Che è la tradizione
0: anche perché quello. Si vedono delle esibizioni a 360 gradi che riprendono in tutto e per tutto proprio la pizzica, che è
1: la
0: il ballo
1: pizzica,
0: tipico.
1: La tarantella. Ti svelo anche un aneddoto sulla tarantella, perché taranta, tarantella, mm-hmm. Si fa riferimento a ragno. Si diceva che c'era la tarantola che mordeva queste donne che andavano a raccogliere il grano. Le donne poi stavano male, andavano in depressione e quindi poi venivano portate a ballare, a danzare con la tarantella, che appunto mutua il nome da lì, da ragno, dalla taranta.
0: Da qui la pizzica. Quindi quando sarà la notte della taranta?
1: Di regola ad agosto,
0: okay.
1: Quindi anche quest'anno immagino che si seguirà quello spartito. Si chiude a Melpignano.
0: Quindi se avete delle vacanze ancora da prenotare, mi raccomando, segnatevi agosto, notte della taranta nel Salento. When I

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Abbiamo parlato di Notte della Taranta, mi raccomando, segnatevi ancora queste date, Melpignano, metà agosto, poi potete vederla anche in televisione, magari se non avete la possibilità, comunque non avete ferie di appunto per andare. In Puglia ci sono arrivati dei messaggi, non dai pugliesi però.
1: Sì, fra messaggi un po' da tutta Italia, ci scrive Edoardo da Trapani, che in realtà mette, diciamo, l'accento sul fatto che questo argomento sia divisivo, su come fare questa Notte della Taranta, perché Edoardo ci dice: ero presente all'ultima edizione del 2024 e mi sono chiesto se fosse la Notte della Taranta o Sanremo. Che ci azzeccano Joliet e Angelina Mango con la pizzica? Dove hanno trovato i ballerini e il maestro concertatore? Una delusione totale.
0: Però ti devo dire che nonostante tutto c'è comunque tanto della cultura tipica salentina.
1: Sì, lo conferma anche Francesco da Napoli, che era presente nel 2022. La notte era tornata a pizzicare dopo 2 anni di fermo per il Covid e dice: non si può spiegare a parole, è solo un'esperienza da vivere, ballando tutta la notte al ritmo ipnotizzante della pizzica salentina, della tarantella. Quell'edizione poi ha visto un grandissimo maestro concertatore ed ospiti televisivi, come dicevi tu, Elodie, Marco Mengoni, quindi questa ascoltatrice apprezza questo connubio tra il nuovo e il tradizionale. E io lo apprezzo, sì.
0: Anche io, sinceramente, devo dire, mi è piaciuta molto, anche se non sono stata personalmente alla Notte della Taranta, però soltanto vederla in televisione, devo dire, mi ha fatto proprio venire voglia di andare quest'anno.
1: Magari andiamo, dai. Che

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Sono di nuovo per strada.

questa è la seconda ottima notizia. La terza ottima notizia è che si torna indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, quindi vediamo delle eccellenze dello sport e un qualcosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi come Italia. Si torna nel 1985 e parleremo dello scudetto del Verona. C'è qualche tifoso tra voi? Fatecelo sapere e raccontateci anche i vostri ricordi. Qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: È il suono questo del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi, sportivamente italiani. Quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia. La prima volta è l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, bla bla. E quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato.
1: Proprio Serie A.
0: Quindi dove ci sono tutte squadre italiane.
1: Esattamente, ovviamente fino a qua ci siamo.
0: E, fin qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella, però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa. E fu la prima, tuttora anche, l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno, praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dici uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona. Quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata. Per ora.
2: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: Sono le 5.
6: URL Radio.
7: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente. E non l'avessimo mai fatto, ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lore?
1: Chi esattamente, ci scrive? Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia. Infatti, come dicevo prima, Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era
0: quella
1: lì vicino,
0: delle nostre
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: sì,
0: comunque, se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi molti successi, capito, il Verona, poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive: gli anni della prima volta come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe d'Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: forse sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Dolcis in fundo, è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Testo.
1: Dolcis in fundo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dolcis in fundo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
2: Quindi prima o poi ce la farà assaggiare, sono curioso.
1: Sì.
2: Esatto, parliamo della caprese, che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
1: Allora, molti confondono la caprese, sì, con la torta al cioccolato, e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese, uno, è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
2: esatto,
1: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
2: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udite udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30. E volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
1: Si dimenticò, chi voleva fare una torta al cioccolato?
2: Esatto,
1: okay.
2: Ma si dimenticò il lievito e la farina. E però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
1: credo,
2: ma soprattutto poi nei decenni successivi, tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
1: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Diffidate dalle

Arriviamo alla fine di questo appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi anche oggi. Ringrazio i compagni di viaggio e vi ricordo che col programma che parla solo interamente d'Italia, e meno male, ci risentiamo domani. Torniamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia del porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.

0: un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Sono le 6:01.
4: VRL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara-i tu, in mano una bevita, se non Cezara-i più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio,
6: la tua radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 11 agosto. Ariete, la luna e leone accende il tuo entusiasmo e ti restituisce voglia di fare. Potresti avere un'idea che merita di essere portata avanti. Toro, la giornata mette in primo piano le questioni familiari. Potresti sentire il bisogno di ricevere delle maggiori attenzioni da parte dei tuoi cari. Gemelli, una giornata particolarmente favorevole. Luna, Mercurio e Giove stimolano comunicazioni, incontri, spostamenti e anche idee geniali. Cancro, la Luna in Leone ti spinge a dare maggiore valore alle tue capacità dopo un periodo trascorso a pensare soprattutto agli altri. In amore, non accontentarti delle mezze parole. Leone, la Luna nel tuo segno insieme a Mercurio e Giove amplifica presenza, intuizione e capacità di comunicare. Puoi ottenere attenzione e consenso. Vergine, la giornata porta pensieri profondi e una maggiore necessità di comprendere ciò che sta succedendo dentro di te. Non sottovalutare ciò che emerge quando smetti di controllare tutto. Bilancia, la Luna e il Leone illumina le amicizie, i progetti, le relazioni sociali. È una giornata ideale per incontrare persone nuove ed interessanti. Scorpione, la congiunzione Luna-Mercurio-Giove porta attenzione alla tua immagine sul lavoro e sulle tue ambizioni personali. In amore, attenzione alle reazioni orgogliose. Sagittario, Giove amplifica ottimismo, movimento e desiderio di scoprire. Ottima giornata per i viaggi, lo studio, incontri e decisioni importanti. Capricorno, la giornata ti invita a guardare oltre la superficie. Questioni economiche, emotive o legate alla fiducia possono richiedere una decisione immediata. Acquario, la Luna e il Leone mette le relazioni al centro della scena. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale comprendere meglio ciò che vuoi veramente. Pesci, la giornata è favorevole per organizzare meglio il lavoro e recuperare energie. Luna, Mercurio e Giove ti chiedono di dare forma concreta alle tue intuizioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
0: URL.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì mattina 11 di agosto, 223esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:08 minuti, tramonterà alle 20:29, anche stamattina assieme siamo pronti a partire.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Massimiliano Allegri, ex calciatore e allenatore, nato a Livorno nel 1967. Quando

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: VRN Radio, più l'ascolto.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Rufino di Assisi, Santa Susanna e Santa Chiara d'Assisi. Santa Chiara è la protettrice della televisione, delle ricamatrici, delle lavandaie, dei donatori, delle stiratrici e anche dei ciechi.

Cos'è capitato l'11 di agosto negli anni? Partiamo dal 3114 avanti Cristo. Secondo il calendario lungo dei Maya inizia l'era attuale. 1806 era Tisbona, Francesco II scioglie il Sacro Romano Impero rinunciando al titolo di imperatore dei Romani. 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

Era l'11 agosto del 1934 quando apriva la prigione di Alcatraz, in un'isola nella baia di San Francisco, che per circa un trentennio appunto ha rappresentato nell'immaginario collettivo il luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia anche grazie al cinema. Questa è l'isola di Alcatraz.

11 di agosto, secondo gli storici e gli archeologi, l'11 di agosto del 3114 a.C. è il giorno in cui ha inizio l'era attuale del complesso calendario Maya. E siamo arrivati ai saluti anche in questo martedì mattina. Buona giornata, rimanete, mi raccomando, in nostra compagnia.

0: URL Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 8:02.

Buon martedì a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Come potete sentire, la mia voce, Alessandra Bellotti, è quella che vi accompagnerà durante questa puntata di Best Off, così come tutta la settimana, insieme anche a quella di Alessandro, del nostro Alo. Quest'oggi torniamo a quel momento in cui, grazie alla rubrica La Storia Mai Raccontata, storia segreta che solo il nostro Alo può raccontarci perché ha delle fonti segretissime, per chi non lo sapesse, parleremo della storia di Ulisse. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Iniziamo ufficialmente questa puntata di oggi con qualcosa che sa di...
1: storico.
0: Bravo, non mi veniva il termine, non volevo
1: epico,
0: dire
1: anzi,
0: epico,
1: perché...
0: bravo, mamma mia, incredibile, questo uomo mi legge nel pensiero.
1: Incredibile.
0: Allora, dillo tu perché io me ne vergogno, vai.
1: Sì, allora, io racconto sempre, grazie alle mie fonti che, insomma, continuano anche in questo 2026 a regalarci perle di storia.
0: E a rimanere
1: storia.
0: Segrete.
1: Sempre, non posso svelare i nomi, un giorno lo farò forse, ma poi sparirò. Quindi
0: no,
1: sarà una scelta
0: no.
1: forte da parte mia. Comunque ci porta questa fonte di oggi non solo nella storia, ma proprio nell'epos. Nell'epos, ovvero nel racconto epico che questa volta riguarda Ulisse. E leggendo, cito la fonte.
0: Certo, ricevuta. Tu sei sempre sicuro che è tutto vero.
1: Ma scherzi,
0: tutto. Okay,
1: lo capirai illustrandoti questa storia mai raccontata.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Dopo anni di peregrinazione, sì. Ricomincio.
0: Okay,
1: dopo
0: vai.
1: Anni di peregrinazioni,
0: okay,
1: Ulisse riceve in dono da Atena una bussola magica per tornare finalmente a Itaca. Sappiamo la storia, no?
0: Sì.
1: Lui che naviga per anni, Penelope che lo aspetta. Ma la bussola, invece di indicare il nord, decide di comportarsi da diva. Ulisse la consulta e chiede: mostrami la via di casa. La bussola risponde: Itaca? Troppo provinciale. Io punto solo verso Mykonos, dove c'è più movida. I marinai, confusi, iniziano a seguire la bussola e si ritrovano in una festa con danze e uzzo. Ulisse, esasperato...
0: Che cos'è uzzo?
1: L'uzzo è una bevanda tipica, un amaro,
0: okay,
1: tipico, un po' la sambuca sembra.
0: Questo conosce anche gli amari del passato.
1: Ma anche io.
0: No,
1: ah,
0: tu,
1: no, ah, pensavo
0: tu.
1: Ulisse.
0: No, questo, okay, tu, no, questo.
1: Beh, l'uzzo è molto buono. Ulisse, esasperato, urla: sono Ulisse, il più astuto dei greci. La bussola replica: astuto sì, ma senza di me sei solo un turista smarrito.
0: Vero, vero.
1: Alla fine Ulisse capisce che non può vincere contro l'ego della bussola. Così inventa un trucco. La mette davanti a uno specchio e la bussola vanitosa rimane incantata a guardarsi. Approfittando della distrazione, Ulisse guida la nave verso Itaca, ma sbaglia di nuovo rotta e finisce a Capri, dove fonde il primo chiosco di limoncello della storia.
0: Incredibile che non ci giungono queste notizie. Cioè, la nostra vita è una menzogna.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: La storia mai raccontata, il nostro Alo oggi ci ha parlato di Ulisse e la bussola vanitosa. Vi ricordo che non è niente inventato, anzi, fonti segretissime ci mandano questi documenti, reperti di storia e di magia, quasi.
1: Scritto direttamente da Omero in persona.
0: Certo, abbiamo anche il diario di Ulisse, ma non ve lo possiamo, così.
1: Un giorno forse.
0: Andiamo però
1: da Antonella.
0: Ciao Anto.
1: Povera Penelope, che nel frattempo aspettava e nel frattempo Ulisse a bere limoncello.
0: Come nella vita di oggi, uguale.
1: Non solo, sì, ci sono questi uomini che vanno nei bar e fanno aspettare le proprie mogli bevendo, giocando a carte. E poi ci scrive Mauro.
0: Sì?
1: Io sto con la bussola. Vuoi mettere la tranquillità di Itaca con la movida di Mykonos?
0: Beh, penso se Ulisse fosse sbarcato a Mykonos
1: e fosse diventato il nuovo Sasà.
0: Fosse,
1: il nuovo
0: soprattutto fosse.
1: Vocalist. Fosse.

0: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, il manuale di sopravvivenza. Perché dobbiamo continuare a sopravvivere in questa vita afosa, soprattutto in questi giorni caldi di agosto? Forse qualcuno di voi è in ferie, però tra poco parleremo di come sopravvivere al capo, soprattutto se non siete ancora andati in ferie. Tra poco.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Your radio station.

0: grado di sopravvivenza oggi impariamo dal nostro Alo, perché c'è solo da imparare, come sopravvivere al proprio capo.
1: Sì, perché oggi affrontiamo una creatura mitologica, appunto il capo. Non importa che tipo sia, motivazionale, distratto, ansioso, iperattivo o... ti ho mandato una mail alle 23.59, perché non hai risposto? Il manuale funziona per tutti, sì, i tipi di capo.
0: Tra l'altro il capo, poverino, anche se bravo, per antonomasia deve essere uno stronzo.
1: Perché cioè, il capo, così, è così. Regola 1, l'annuisci tecnica. Quando il capo parla tu annuisci, sempre. Non importa se sta spiegando un progetto o la ricetta della carbonara senza guanciale. Annuisci con convinzione, come se stessi ascoltando un TED Talk che ti cambierà la vita.
0: Questa io la pratico molto. Bravo. E funziona.
1: Ma
0: funziona.
1: Sì, ma chi se ne frega. Poi
0: capi
1: no?
0: All'ascolto.
1: Ma sì, diciamolo, no, che ci sta ascoltando. Ma sì,
0: sì, sicuramente.
1: Non interessa. Regola 2, la fuga strategica. Se il capo ti cerca e tu non sei pronto psicologicamente, applica la tecnica del finto impegno. Prendi un foglio, cammina veloce e mormora: sì sì, arrivo subito, sto chiudendo una cosa importantissima. Non dirà mai quale e tu non dirai mai quale. Rimarrà un mistero tra di voi.
0: Io ho una tecnica, dopo te la vorrei dire, ma ho un po' paura di dirla in onda, perché no. Poi me la...
1: Dimmela fuori onda e vediamo se dopo può essere.
0: Ok, vai.
1: Regola 3, il complimento preventivo. Prima che il capo ti rimproveri, anticipalo con un complimento. Capo, oggi hai un'energia incredibile. Capo, quella riunione l'ha gestita da maestro zen. È psicologia spicciola, ma funziona più del caffè.
0: È una cosa molto simile.
1: Regola 4, la calma da monastero. Quando il capo ti chiede una cosa impossibile, tipo me lo fai per ieri? Tu respira, conta fino a 3 e rispondi con la frase universale: assolutamente, vedo cosa posso fare.
0: Bello.
1: Che tradotto significa non lo so ma ci provo.
0: Beh, ci sta.
1: Regola 5, il potere del file aperto. Se il capo passa dietro di te, apri immediatamente un Excel.
0: A caso.
1: Non importa se non sai usarlo. Excel è come un talismano, comunica serietà, impegno e sofferenza professionale.
0: Mi viene da ridere perché mi sono immaginato uno al supermercato, che lavora al supermercato. Apre Excel così
1: sul telefono, tanto c'è Excel anche sul telefono. Regola 6, l'arte del follow up. Quando il capo ti dà un compito vago, tipo pensaci tu rispondi: perfetto, come preferisce, A, B o C. Così capisce che non può scappare e tu sembri un genio dell'organizzazione. E poi regola finale, ricorda che il capo è umano, o almeno così dicono, ha le sue ansie, le sue scadenze, i suoi momenti di panico e soprattutto ha un capo anche lui.
0: Dipende.
1: Quindi trattalo con ironia, pazienza e un pizzico di pietà.
0: Sì, dai, un po' di pietà per questi capi. Sì.

0: Variety Radio Show.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: un prestare attenzione a personale su strada, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, a causa di uno sbandamento, veicolo fermo su corsia di marcia, superato lo svincolo di Frosinone in direzione di Napoli. Passiamo sulla linea A della metropolitana, anche qui interventi di riqualificazione della stessa, fino al 30 agosto è istituita la chiusura della stazione di Lepanto, in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Sono le 8:59.
2: URL Radio.
5: The Calming Radio Show.

0: Il manuale di sopravvivenza oggi ci aiuta a sopravvivere ai capi, al capo, che sia bravo o meno, comunque per antonomasia... Insomma, ci rompe le scatole, sì, e sì. Quindi il tuo manuale, devo dire, è molto interessante. Ho trovato qualche così similitudine con le tecniche che io stessa
1: che
0: applico nel mio
1: tutti.
0: Quotidiano. Andiamo da Elena, se non sbaglio, vero?
1: Sì, che scrive: ragazzi, ho provato la tecnica dell'Excel aperto, funziona troppo bene. Il mio capo mi ha visto così concentrata che mi ha chiesto di spiegargli una formula. Ora sto cercando un tutorial su YouTube per non perdere la dignità.
0: Eh sì, perché per esempio
1: poi ti tocca.
0: Excel io lo uso, ma per fare tabelle colorate.
1: Ah, e basta, io lo uso solo proprio l'ABC. Ho anche fatto un esame superandolo di Excel, ma chissà.
0: Io non so fare assolutamente i calcoli con Excel.
1: E poi andiamo da Antonio, che scrive: io invece ho usato la fuga strategica. Ho preso un foglio e ho iniziato a camminare veloce dicendo: sto chiudendo una cosa importantissima. Peccato che il foglio fosse la lista della spesa di mia moglie. Il capo ora pensa che lavori al reparto frutta.
0: Comunque questa tattica di un po' come dire, confondere le idee, sì, spostare l'attenzione, sì, su, sì, qualcos'altro, sì, soprattutto se c'è un qualcosa di importante che non hai fatto, sì, o hai paura del resoconto, eccetera. Io è una cosa che faccio spesso, quando soprattutto so di essere nel torto, spero che in questo caso specifico il capo non mi stia ascoltando, però che ne so, dovevo fare quella roba, sì, oppure ho tralasciato qualcosa e so che magari passando proprio dal suo ufficio sicuramente verrò acchiappata e insomma riempita di domande, io anticipo. Sono io che vado come si dice, entro io anche a gamba tesa un po', sì, dicendo: senti, scusa, ti volevo dire che, e comincio a tirare su dei come dire, delle questioni che non servono a nulla,
1: certo, però
0: dove
1: servono...
0: però sembro molto concentrata e servono a distogliere l'attenzione da quello che in realtà dovevo portare a termine.
1: Sì.
0: Vi assicuro, funziona.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Prosegue il nostro martedì insieme tra poco, come sempre, con la rubrica conclusiva del programma hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Insulti in romanesco, perché ogni tanto, diciamocelo, sfogarsi fa bene. Su.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: prima di iniziare questo nuovo capitolo dedicato agli insulti in romanesco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, assicuriamoci che Alo sia vivo e stia bene.
1: Sono vivo,
0: a posto?
1: Sono tornato. Hai ripreso, più okay. forte che mai.
0: Hai ripreso conoscenza. Quando si tratta di insultare gente, le forze non devono mai mancare. Quindi, come dicevamo, ho trovato sul web una serie di insulti in romanesco molto molto divertenti.
1: Vediamo. Allora, io ne conosco tanti, essendo romano, ne certo. conosco tanti in romanesco. Vediamo se tra quelli che dici ne manca qualcuno che conosco. Che
0: sì.
1: si possono dire, perché in romano si sa, è molto verace.
0: potresti aggiungerne altri. Allora, cominciamo con te vorrei clonà, così meno a te e pure quell'altro.
1: Bello, bello,
0: questo è bellissimo. Sei così brutto che te, se te meno c'è il rischio che t'aggiusto.
1: Carino.
0: Ah, bello de notte. Questa è semplice,
1: sì, sì, questa
0: funziona
1: è carina,
0: sempre.
1: Famosa, sì,
0: non
1: sì.
0: te sputo si notte lavo.
1: Bella, sì sì.
0: Ma è da notare come interpreto bene.
1: Ma molto, sì, eh? Sì sì.
0: Un papà con la bimba per mano. Ringrazia che sei mia figlia, se no te... No. Ringrazia che è mia figlia, se no te la tiravo.
1: Bene.
0: Se no te la tiravo.
1: Se no te la tiravo.
0: Qua vedi, mi sono lodata e imbrodata da sola.
1: Se no te la tiravo.
0: Sì. Poi, ti pio per le narici e ti porto come una giacchetta estiva.
1: Bella questa. Questa sì, questa è una delle prime che ho imparato quando
0: questa
1: ero piccolo.
0: Questa è una di quelle più famose. Te possa trovare un orso vicino a una fontana, così magna e beve.
1: Ah, bella.
0: Tu madre ti ha cullato vicino al muro.
1: Ecco.
0: Questa anche poi. A testa disabitata con 4B,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Certo, ovvio.
0: Poi, ma che è? Ma te è morta la maestra? In testa c'ha in criceto, in prognosi riservata. Poi, i due neuroni che te sono rimasti si sono dati all'autoscontro.
1: Benissimo.
0: C'hai l'acqua del Tevere in testa.
1: Bene.
0: Se te metti i tappi alle orecchie, caschino dentro.
1: Beh, questo
0: caschino dentro è
1: body
0: proprio.
1: Body shaming, è proprio.
0: C'avevi una caccola al posto del cervello, poi
1: bene.
0: Hai starnutito.
1: Ottimo.
0: Poi hai starnutito.
1: Benissimo.
0: C'hai il dono dell'intelligenza, ancora incartato però.
1: Bella questa.
0: Fammi sapere quando inauguri il cervello che te regalo una pianta. C'hai tre bagarozzi in testa, due che girano la corda e uno che sarta.
1: Carino.
0: Tutto con la R.
1: Tutto con la R.
0: Lo sai quella del sordo e del coglione? Questa te la chiedo a te. La sai, la sai quella del sordo e del coglione?
1: No.
0: Come? T'hanno fatto vola vola da piccolo, ma non t'hanno piato,
1: carina.
0: T'hanno
1: questa.
0: Ripiato. E basta, era l'ultima.
1: Allora, ne conosco una quando sei proprio arrabbiato con qualcuno, mi ricordo, la sentivo quando ero piccolo. Te do un cazzotto un petto.
0: Che te faccio,
1: te faccio una nicchia pa Madonna. Bellissimo.
0: Io te do un cazzotto talmente forte che voli così in alto che se non te porti un panino te mori di fame.
1: Ammazza. Io ne conosco una un po' volgarotta. Mi direi tu se è il caso di dirla.
0: Sì.
1: È nato meglio Pinocchio con una sega che te con una scopa.
0: La Madonna. No, allora me ne è venuta in mente un'altra.
1: Vai.
0: Non è un insulto.
1: Vai.
0: Però è una favola rivisitata del famosissimo Proietti, che diceva che a un certo punto la fatina 2.0 incontra Pinocchio, inciampa e dice, lei inciampa con Pinocchio mentre passeggia,
1: sì.
0: e dice: Pinocchio mio, di una bucia, di una bucia, di una
1: sì,
0: bucia,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: lei inciampa a gambe aperte. Vabbè, direi che possiamo
1: andiamo,
0: ciao
1: sì.
0: a tutti.

Amici, anche questo martedì termina qui. Il Comedy Radio Show ovviamente tornerà domani con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, ciao, buon proseguimento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della Regione Lazio. Un prestare attenzione a personale su strada, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, a causa di uno sbandamento. Veicolo fermo su corsia di marcia, superato lo svincolo di Frosinone in direzione di Napoli. Passiamo sulla linea A della metropolitana. Anche qui interventi di riqualificazione della stessa. Fino al 30 agosto è istituita la chiusura della stazione di Lepanto. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
5: Mio?
4: Sì, e anche di tutti gli altri.
6: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
4: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
5: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
6: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della Regione Lazio. Un prestare attenzione a personale su strada, sull'autostrada 1 Roma-Napoli, a causa di uno sbandamento. Veicolo fermo su corsia di marcia, superato lo svincolo di Frosinone in direzione di Napoli. Passiamo sulla linea A della metropolitana. Anche qui interventi di riqualificazione della stessa. Fino al 30 agosto è istituita la chiusura della stazione di Lepanto. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.
0: VRN Radio.

comincia una nuova puntata di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è l'11 di agosto, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente in lungo e largo dedicata all'Italia. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma questo non vale per noi che stiamo insieme nella settimana di Ferragosto, quando le temperature sono calde, sono roventi. E tra poco, assieme a Gabri, voglio portarvi in Salento, perché questo mese ci sarà un appuntamento non da poco. Parliamo della notte della Taranta, poi il momento dello sport dedicato oggi al Verona e come sempre si chiude andando a tavola. Andremo a Capri perché c'è un dolce che prende il nome di questa meravigliosa isola. Restate con noi, si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Hey now.

0: Arriva il momento di ballare qui a Verdi Bianchi Rossi, ma anche di cantare. Gabri è siciliano, ormai lo conosciamo, sono un po' di puntate che è qui con noi, e dalla sua bella Sicilia invece andiamo nel Salento con una festa, perché così possiamo chiamarla, che
1: è una festa a tutti gli effetti.
0: Esatto,
1: è la festa della musica tradizionale.
0: Esatto, per quanto riguarda il Salento,
1: il
0: giusto?
1: Il Salento, le ballate proprio salentine, la notte della Taranta. L'avrete sicuramente ascoltato un po' tutti.
0: Tra l'altro fanno anche uno speciale televisivo proprio per la notte della Taranta.
1: L'anno scorso è stata
0: ospite Angelina Mango.
1: Penso l'anno scorso è stata la prima volta, non vorrei andare errato.
0: No, anche gli anni scorsi
1: anche
0: l'hanno
1: gli anni
0: fatto.
1: Scorsi?
0: Sì, sì.
1: Beh, non sapevo, però comunque sì, su Rai 3. Sono invitati tanti ospiti, però questo ha generato qualche polemica perché i puristi vogliono che la tradizione sia mantenuta. Negli ultimi anni si dice sono arrivati troppi ospiti e quindi il rischio di trasformare la notte della Taranta, che è una notte nostra salentina, espressione del Salento, in una notte simil Sanremo. Noi non vogliamo la notte simil Sanremo.
0: Sì, anche perché si vedono tanti artisti, come l'anno prima ancora c'era stata Elodie, che comunque lei è romana, Angelina Mango invece della
1: Basilicata.
0: Però ci sta,
1: da un certo punto di vista, cercare di coniugare,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quella
0: sì.
1: Che è la tradizione.
0: Anche perché si vedono delle esibizioni a 360 gradi che riprendono in tutto e per tutto proprio la pizzica, che è
1: la
0: il ballo
1: pizzica,
0: tipico.
1: La tarantella. Ti svelo anche un aneddoto sulla tarantella, perché taranta, tarantella, mm-hmm. Si fa riferimento a ragno. Si diceva che c'era la tarantola che mordeva queste donne che andavano a raccogliere il grano, le donne poi stavano male, andavano in depressione e quindi poi venivano portate a ballare, a danzare con la tarantella, che appunto mutua il nome da lì, da ragno, dalla taranta.
0: Da qui la pizzica. Quindi quando sarà la notte della taranta?
1: Di regola ad agosto,
0: okay.
1: Quindi anche quest'anno immagino che si seguirà quello spartito. Si chiude a Melpignano.
0: Quindi se avete delle vacanze ancora da prenotare, mi raccomando, segnatevi agosto, notte della taranta nel Salento.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Abbiamo parlato di Notte della Taranta, mi raccomando, segnatevi ancora queste date, Melpignano, metà agosto, poi potete vederla anche in televisione, magari se non avete la possibilità, comunque non avete ferie di appunto per andare. In Puglia ci sono arrivati dei messaggi, non dai pugliesi però.
1: Sì, fra messaggi un po' da tutta Italia, ci scrive Edoardo da Trapani, che in realtà mette, diciamo, l'accento sul fatto che questo argomento sia divisivo, su come fare questa Notte della Taranta, perché Edoardo ci dice: ero presente all'ultima edizione del 2024 e mi sono chiesto se fosse la Notte della Taranta o Sanremo. Che ci azzeccano Joliet e Angelina Mango con la pizzica? Dove hanno trovato i ballerini e il maestro concertatore? Una delusione totale.
0: Però ti devo dire che nonostante tutto c'è comunque tanto della cultura tipica salentina.
1: Sì, lo conferma anche Francesco da Napoli, che era presente nel 2022. La notte era tornata a pizzicare dopo 2 anni di fermo per il Covid e dice: non si può spiegare a parole, è solo un'esperienza da vivere, ballando tutta la notte al ritmo ipnotizzante della pizzica salentina, della tarantella. Quell'edizione poi ha visto un grandissimo maestro concertatore ed ospiti televisivi, come dicevi tu, Elodie, Marco Mengoni, quindi questa ascoltatrice apprezza questo connubio tra il nuovo e il tradizionale. E io lo apprezzo, sì.
0: Anche io, sinceramente, devo dire, mi è piaciuta molto, anche se non sono stata personalmente alla Notte della Taranta, però soltanto vederla in televisione, devo dire, mi ha fatto proprio venire voglia di andare quest'anno.
1: Magari andiamo, dai.

0: time.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: diretta.
1: È martedì, siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e già questa è un'ottima notizia. Parliamo d'Italia e questa è la seconda ottima notizia. La terza ottima notizia è che si torna indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, quindi vediamo delle eccellenze dello sport e un qualcosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi come Italia. Si torna nel 1985 e parleremo dello scudetto del Verona. C'è qualche tifoso tra voi? Fatecelo sapere e raccontateci anche i vostri ricordi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Stop! Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita. The more you hear it, the more you feel it.

0: È il suono questo del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi sportivamente italiani, quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia, la prima volta e l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, bla bla. E quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato.
1: Proprio Serie A.
0: Dove quindi ci sono tutte squadre italiane.
1: Esattamente, ovviamente, fino a qua ci siamo.
0: E, qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella. Però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa. E fu la prima, tuttora anche, l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno, praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dici uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona. Quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata, per ora.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
15: Sono le 12 e 2 minuti.
16: WRN Radio.
17: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente. E non l'avessimo mai fatto, ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lori?
1: Chi esattamente, ci scrive? Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia. Infatti, come dicevo prima, Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, vai. Ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era
0: quella
1: lì vicino,
0: delle nostre
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi
1: sì.
0: Comunque, se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi
0: successivi.
1: Molti successi, capito, il Verona, poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive: gli anni della prima volta come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe de Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.

Dulcis in fundo, è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi.

0: your passion for music.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Dolcis in fondo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dolcis in fondo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
1: Quindi prima o poi ce la farà assaggiare, sono curioso.
0: Sì.
1: Esatto, parliamo della caprese che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
0: Allora, molti confondono la caprese con la torta al cioccolato e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese uno è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
1: esatto,
0: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
1: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udite udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30. E volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
0: Dimenticò... E chi voleva fare una torta al cioccolato?
1: Esatto, okay. Ma si dimenticò il lievito e la farina. E però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
0: credo.
1: Ma soprattutto poi nei decenni successivi, tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
0: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Diffidate dalle imitazioni.

0: Arriviamo alla fine di questo appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi anche oggi. Ringrazio i compagni di viaggio e vi ricordo che col programma che parla solo interamente d'Italia, e meno male, ci risentiamo domani. Torniamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.

0: RN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, in da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 12:59.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Bellissima.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Traffico regolare e scorrevole sulle principali arterie stradali e autostradali della regione, comprese le consolari in entrata verso la capitale e le carreggiate del grande raccordo anulare. Per cantieri ci sono code sulla Roma Teramo in direzione di Teramo tra Castelmadama e Vicovaro e proseguendo nel tratto urbano cantieri attivi in galleria Pittaluga, dove attiva qui la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Infine, sulla linea A della metropolitana, per interventi di riqualificazione della stessa, fino al 30 luglio è istituita la chiusura della stazione di Lepanto. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione, da Marco Ciruffo e la Sala, e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
0: VRN.

0: mai più.
1: Sì, sì, eccoci, ci siamo anche oggi. Voglio salutare la regia, perché anche loro in pieno agosto sono qua a lavorare, non sono solo io, quindi non voglio prendermi il merito assolutamente. Anche in questa giornata 11 di agosto, come andate ieri sera? Avete visto le stelle cadenti? Avete espresso desideri? Dai, parleremo di questo e anche di tanto altro nella puntata di martedì di Tipi.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starci.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

Ah beh, l'avete presente il granchio blu? Quello sì che dà fastidio, che si mangia le vongole, le cozze, tutte queste cose buone, i molluschi che a noi piacciono tanto. E in questi giorni abbiamo anche letto la notizia che sono stati liberati poi dei polipi, perché i polipi si mangiano il granchio blu e poi noi ci mangiamo il polipo, che è buono, voglio dire. Beh, potrebbe essere un bel sistema, del resto insomma è la catena alimentare che funziona così. Beh, pensate che un granchio blu lo hanno trovato anche nel Po, all'altezza di Parma addirittura, quindi anche lì dovremo liberare dei polipi. Ma è possibile?

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Io adesso non vorrei rovinare le vacanze a chi è lì magari davvero sotto l'ombrellone, che si sta godendo la brezza marina, oppure si trova, che ne so, in montagna, o semplicemente è a casa e magari con il climatizzatore sparato a manetta dice: tanto sto bene anche a casa mia. Attenzione, perché sono in arrivo le maxi bollette, mannaggia, dovute soprattutto proprio ai climatizzatori, che in questi giorni sono diventati indispensabili per sopravvivere.

tendenza dell'estate del 2006 è il ritorno di una vecchia parola che non sentivo da un sacco di tempo, e mi riferisco alla villeggiatura. Ah sì, me ne vado in villeggiatura, cioè mi ricorda i film anni 60 di Alberto Sordi, la villeggiatura o cose del genere, insomma è la tendenza di quest'anno, quindi non necessariamente resort giganteschi e vacanze fatte magari quasi apposta per poterle poi documentare su Instagram, ma sempre più persone stanno cercando i piccoli borghi, sai, le case condivise, il parente che ti ospita magari. Ecco, quasi un italiano su due considera il viaggio un'occasione per scoprire tradizioni locali e luoghi lontani dall'estetica, quella perfettina dei social e così via. Dopo anni passati a cercare il posto più instagrammabile possibile, abbiamo scoperto che magari è bello anche sedersi in piazza, prendere un gelato e gustarsi una sagra paesana anche senza fotografare.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Quante volte in questi giorni andiamo a consultare il meteo per vedere come sarà il tempo, se arriverà nei prossimi giorni magari un po' di fresco? Già ve lo dico, no, mettetela via, bisogna come minimo passare il Ferragosto e forse anche qualche giorno in più prima che le temperature scendano, in modo da dire sto proprio bene. A proposito di meteo, alcuni scienziati stanno usando gli squali, sì, avete capito bene, gli squali come stazioni meteorologiche viventi. Praticamente a questi animali vengono applicati dei piccoli sensori che registrano temperatura, salinità e profondità dell'acqua. Quando lo squalo torna vicino alla superficie, i dati vengono trasmessi via satellite. Uno dice, ma perché sta roba? Beh, per migliorare, pensate, le previsioni sugli uragani, perché l'acqua calda alimenta questi fenomeni e gli squali, nuotando liberamente nell'oceano, nessuno li ferma, nessuno ha il coraggio di fermarli, possono raccogliere informazioni in zone che altrimenti sarebbero difficili da monitorare. Cioè praticamente noi guardiamo il meteo sul telefonino e lo squalo è il telefonino o la stazione di rilevamento.

0: Evviva l'estate! Voglio salutare gli studenti che adesso, no, io non voglio rovinare le vacanze, ma tra un mesetto, anzi, mettiamola così che è più bello, hanno ancora più di un mese, o un mese circa, insomma, poco meno di un mese di vacanza. Adesso devo controllare la data di preciso di rientro dalla scuola. Se non sbaglio, per molti è il 10. Ma non pensiamo a questo, pensiamo alle vacanze. Ecco, e poi, tra l'altro, sono dell'idea che in vacanza non bisognerebbe fare compiti, cioè gli insegnanti non dovrebbero dare compiti per casa, dovrebbero servire le vacanze proprio per ricaricarsi o per fare quello che non si fa durante tutto il resto dell'anno, che è anche annoiarsi. Ce lo dicono gli esperti e dicono è bene riscoprire questa cosa che abbiamo praticamente cancellato dal vocabolario moderno, che è la noia. Cioè, perché un pomeriggio senza programmi per qualcuno può diventare un'ansia, ma può diventare anche il momento in cui inventi qualcosa, esci, costruisci, disegni, suoni, parli, ascolti, leggi e così via. Quindi dicono gli esperti, la noia non è necessariamente tempo perso, anzi va gustata pure questa.
1: Pipi da spiaggia.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
15: Sono le 15 e un minuto.
0: VRN.

Abbiamo detto prima che questa è l'estate anti-Instagram, dove si fanno, vanno a scoprire quelle cose che non sono instagrammabili, cioè non sono belle da fotografare, ma ci fanno comunque star bene. Ma torniamo invece a parlare delle foto dell'estate. Quali sono le cose più fotografate e più condivise poi naturalmente sui social di questa estate 2026? Sono un po' in ordine sparso, ma queste, insomma, queste essenzialmente sono le cose che troviamo nei social in questi giorni. Allora, foto del tramonto. Beh, insomma, il tramonto è bellissimo, che poi quando lo fotografi non rende mai l'idea, no? Le foto dei cocktail, beh, questo sì, per fare invidia agli amici. Le foto dei piedi sulla sabbia, chi non ha fotografato i propri piedi sulla sabbia? Foto della pizza, sì, sei lì, c'hai fame, una bella pizza, mamma mia. E foto del tramonto con i cocktail, quindi assieme due cose che abbiamo già visto prima. O meglio, ancora, foto dei piedi sulla sabbia mentre tieni il cocktail, quindi cocktail, mano e piedi sulla sabbia. E alla fine arriva il momento più bello forse della vacanza, quando finalmente metti via il telefono e ti accorgi che il tramonto è ancora lì e te lo gusti davvero.

Oh, allora, abbiamo vissuto la notte scorsa, la notte di San Lorenzo, anche se in realtà la notte dove dovremmo vedere il maggior numero di stelle cadenti è questa, non questa che vivremo stasera, ma quella tra il 12 e 13 agosto. Grande spettacolo in cielo. Ricordo che domani sera c'è anche l'eclissi di sole, ma domani ne parleremo abbondantemente. Il consiglio che vi diamo sempre è quello di non fissare il sole ad occhio nudo, può farvi davvero grossi danni e ci vorrebbero le lenti apposite, insomma, per non rovinare gli occhi. C'è sto grande spettacolo, seguito poi appunto dallo sciame delle Perseidi. Allora, dove guardare? E dovremo puntare lo sguardo soprattutto verso il quadrante nord-est, quindi se ci mettiamo magari sdraiati in un posto bello aperto, sperando che non ci siano nuvole, che il cielo sia bello terso, e beh, guardando verso nord-est dovrebbe essere la zona dove riusciamo a vedere il maggior numero di stelle cadenti anche stanotte, sì, anche stasera.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Ci capita spesso ultimamente di parlare di robot umanoidi, quelli che assomigliano proprio ad un essere umano, che si muovono, che sbattono le palpebre, che parlano, che fanno, che ballano e fanno di tutto e di più. Beh, si sta arrivando ad un realismo incredibile, tanto che in Australia hanno ritrovato, e è stato lanciato un allarme per questo cadavere ritrovato in una valigia abbandonata. Ecco, figurate, chi ha trovato sta valigia abbandonata, l'ha aperta e si è ritrovato dentro una donna, apparentemente una donna morta, ha lanciato l'allarme, è arrivata la polizia e solo allora si sono accorti che si trattava di una sex doll, cioè di una bambola sexy. Ecco, era talmente realistica che tutti subito avevano creduto davvero fosse una donna. In realtà no, niente di tutto questo, evidentemente chi la, insomma, aveva acquistata e poi ecco, insomma, si era stancato di questo giochino.

parliamo di super ricchi. E allora, beh, se parliamo di super ricchi, naturalmente c'è Elon Musk, c'è Mark Zuckerberg, ma c'è anche lui, Mr. Amazon, Jeff Bezos, che è appassionato di tante cose, cioè non è che spedisce pacchi soltanto per modo di dire, con il suo business di Amazon. Non soltanto lancia anche lui satellite nello spazio, ma è anche appassionato di calcio. E allora è vicinissimo questo accordo per una quota della Liverpool. Sì, è tifoso di questa squadra, ha detto: ma sai che quasi quasi me ne compro un po'. Ecco, sembra che si stia arrivando all'accordo, e insomma, sarà anche lui uno dei proprietari della Liverpool. Beh, appassionato di calcio, se lo può permettere. Stay.

0: ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

Una classifica dalla quale facevamo volentieri a meno, ma io ne sento poco parlare, veramente, per fortuna, ma in realtà è un fenomeno che invece insomma segna numeri notevoli. Sto parlando del fenomeno del furto delle auto, che poi uno dice, ma se quando ti rubano l'auto, comunque un'auto non è facile, cioè ci sono le immatricolazioni, c'è il numero di codice della carrozzeria e così via. In realtà ogni giorno in Italia, solo in Italia, vengono rubate mediamente 285 auto, 200, ma sono davvero tantissime, eh? Cioè tu pensi in un anno quante sono migliaia e migliaia. Le regioni con più furti, in testa la Campania, seguita da Lazio e Sicilia.

0: Ma sta cosa del furto delle auto è preoccupante, eh? No, io pensavo fosse un fenomeno quasi scomparso. Ho detto, ma chi ruba oggi un'auto? Beh, 285 al giorno sono davvero tantissime. Siamo in chiusura, dai, vi do appuntamento a domani, e domani parleremo di eclissi, parleremo ancora di stelle cadenti e di tanto altro qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare in queste ore pomeridiane sul raccordo e sulle principali strade e autostrade della nostra regione, eccezione fatta per il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso e code a partire da Portonaccio. Passiamo ora al trasporto ferroviario. Proseguono gli interventi programmati di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria per consentire lo svolgimento dei lavori, modifiche temporanee alla circolazione sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo e Metromare. Nel dettaglio, sulla tratta urbana della Roma-Viterbo fino al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto, i treni saranno sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Contestualmente sulla ferrovia Metromare fino al 23 agosto sarà temporaneamente sospeso il cantiere serale, pertanto i treni circoleranno regolarmente da inizio a fine servizio con ultime partenze da entrambi i capolinea alle 23:30. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: VR.

0: Siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento come fatto ieri, lo facciamo anche oggi, ma in tutta la settimana. Questa è la settimana dedicata al best of di domenica. Oggi riascoltiamo la puntata di martedì 19 maggio.
1: Noi due siamo bravi,

Martedì insieme The Meg abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, l'oretta a disposizione, quella che abbiamo a disposizione appunto tutti i giorni della nostra settimana, dal lunedì al sabato. Allora, per anni ci siamo raccontati un po' tutti noi una storia abbastanza rassicurante, no? Arriverà la tecnologia, sarà abbastanza evoluta, ma non andrà a sostituire l'uomo. Oggi quella narrazione scricchiola un po', no? Ci sono alcuni lavori manuali ovviamente che tornano ad essere richiesti e non c'è proprio il bisogno di avere un umanoide a fare il nostro lavoro. Invece in altri posti, in altri ambiti, i robot, no? Vengono richiesti. C'è la robotica avanzata che va veramente veloce, una velocità impressionante. Non si parla di macchine che eseguono compiti, ma sono proprio robot sempre più autonomi, capaci di operare in contesti complessi. E il punto non è più se succederà, ma quanto velocemente succederà e in quanti posti vedremo i robot al posto degli esseri umani. Dobbiamo essere pronti a tutto questo, dobbiamo dircelo, perché veramente ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti. Non è una situazione immediata, ma è una trasformazione progressiva, e chi non si adatta rischia di restare indietro. La verità oggi è che dobbiamo farci un'altra domanda: non è dov'è che la tecnologia toglierà il posto di lavoro, ma quale lavoro lascerà, quale lavoro potremo fare solo noi.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

Secondo voi, cari amici di The Mag, la nostra Italia è un'Italia giovane o un'Italia un po' vecchiotta? Vi do già la risposta: l'Italia invecchia, i numeri raccontano una storia che fa abbastanza rumore.

Ormai possiamo trovare dati su qualsiasi cosa e ci sono dei dati che, se visti così in modo non molto attento, non fanno rumore, ma quando li guardiamo bene lo fanno e come. Infatti nel 2025 in Italia sono nati 355.000 bambini, i decessi sono 652.000, cioè quasi il doppio, e il risultato è un salto negativo, vicino alle 300.000 persone, no? È un vuoto. E c'è anche un altro numero che pesa, 1,14, che è il numero medio di figli per donna, ed è uno dei più bassi di sempre. Significa che proprio il ricambio generazionale semplicemente non c'è, non si sta attuando. La popolazione resta stabile solo grazie ad un altro fattore, che è l'aumento dei cittadini stranieri, ma la struttura cambia il paese, che invecchia, no? È sempre più velocemente, lo fa sempre più velocemente. Allora la domanda non è solo demografica, ma culturale, economica, sociale, perché fare figli oggi significa affrontare tante incertezze, i costi elevati, i ritmi di vita completamente diversi rispetto al passato, e senza interventi concreti diciamo che il rischio è chiaro: un futuro con meno giovani.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: The more you feel it.

0: Le città, come ben sappiamo, ormai ne parliamo da un po', iniziano a rallentare, no? Ci sono dappertutto ormai limiti a 30 km orari, sono sempre più diffusi, ma il vero nemico della sicurezza resta lo smartphone. Infatti, secondo i dati, circa il 90% degli incidenti in città, dentro le città, dentro i centri urbani, è legato alla distrazione. Spesso quella distrazione ha uno schermo acceso, davanti a messaggi, notifiche, navigazione. La cosa che dovremmo un po' capire tutti, no? Dobbiamo fare un mea culpa tutti insieme, è che basta veramente un attimo per perdere l'attenzione, anche a una velocità ridotta, no? Le conseguenze possono essere molto importanti. Per questo chi i nuovi limiti hanno deciso anche di mettere dentro anche più controlli, più prevenzione, perché abbassare la velocità aiuta, ma non basta, serve cambiare proprie abitudini, serve consapevolezza, perché il problema non è solo quanto vai veloce, ma quanto sei presente mentre guidi, e oggi troppo spesso non lo siamo, soprattutto quando andiamo un po' più lenti.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Questa su The Mag è la settimana dedicata al nostro best of. Abbiamo riascoltato la puntata di martedì 19 maggio. Appuntamento a domani, fate bravi, ma non troppo.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sul raccordo e sulle principali strade e autostrade della nostra regione, eccezione fatta per il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, nel senso opposto attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso e code a partire da Portonaccio. Passiamo ora al trasporto ferroviario. Proseguono gli interventi programmati di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria. Per consentire lo svolgimento dei lavori, modifiche temporanee alla circolazione sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo e Metromare. Nel dettaglio, sulla tratta urbana della Roma-Viterbo fino al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni saranno sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Contestualmente sulla ferrovia Metromare fino al 23 agosto sarà temporaneamente sospeso il cantiere serale, pertanto i treni circoleranno regolarmente da inizio a fine servizio con ultime partenze da entrambi i capolinea alle 23:30. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. Your musical companion.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali autostrade della nostra regione, mentre sul raccordo anulare iniziano i primi rallentamenti tra la Pontina e la Tuscolana in esterna. Sul tratto urbano della 24 proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del grande raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, nel senso opposto attivo restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso e code a partire da Portonaccio. Passiamo al trasporto ferroviario, proseguono gli interventi programmati di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria per consentire lo svolgimento dei lavori al via alcune modifiche temporanee alla circolazione sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo e Metromare. Nel dettaglio, sulla tratta urbana della Roma-Viterbo fino al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto. I treni saranno sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Contestualmente sulla ferrovia Metromare fino al 23 agosto sarà sospeso il cantiere serale, pertanto i treni circoleranno regolarmente da inizio a fine servizio. Ultime partenze da entrambi i capolinea alle 23:30 ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 2 minuti.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Buonasera, salve a tutti, carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia adesso un saluto anche al nostro carissimo Fabio Meli, che mi ha preceduto con la sua bellissima Super Hits, e iniziamo il programma oggi sulle onde della musica. Un grande jazzista che ormai non c'è più, un jazzista americano, chitarrista,

una versione dal vivo di Coming Home Baby dall'album Groovin' Zachary Brew 1992 sulle onde della musica.

Ah, che carina! Un senso di spensieratezza, di leggerezza, con un pizzico di nostalgia, questa You Show Me di Tommy Davidson, un featuring molto importante in questo brano con il grandissimo Najee, Nights Over Egypt, quella che state ascoltando adesso.

0: radio station.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Nights Over Egypt, un brano degli Incognito del 1999, eseguito da The Johnson's Girls nel bellissima 1993. Era, sì, credo di sì.

non era del 1993 il brano dei The Jonas Girls, Nights Over Egypt, ma era dell'81, mentre del 1997 era questo qui dall'album Asia, gli Steely Dan, la bellissima Peg.

bel groove questa Body Beat degli Special EFX dall'album Body Language del 1995.

In aria Cindy Bradley dall'album Unscripted del 2011, bellissimo anche il groove di questa Massive Transit sulle onde della musica.

0: your radio station.
1: 50 morti,
2: 94 feriti.
1: In una sola stagione di caccia, per ogni giornata, un morto o un ferito. E il prossimo bersaglio potresti essere proprio tu.
2: È più importante il loro divertimento o la tua sicurezza?
1: Fermali ora. Aderisci ai comitati Caccia il Cacciatore. Ti basta una firma. www.caccialcacciatore.org. Telefono 320 89 679 49.
2: Campagna promossa dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima abbiamo ascoltato Out of Corona dei Bahia Del Roses 2023 sulle onde della musica. WRN Radio, chiaramente. Continuiamo con Pika, un brano di Brian Hughes.

siamo in chiusura, vi lascio con un brano di Pat Metheny che doveva andare ma purtroppo non c'è, e adesso vi lascio così, purtroppo succedono queste cose. Ciao!

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, dove un incidente provoca code tra la Pontina e la Tuscolana in carreggiata esterna. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24. Proseguono fino al 28 agosto i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza all'altezza della galleria Pittaluga. In direzione del grande raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Nel senso opposto è attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e code a partire da Portonaccio. E passiamo al trasporto ferroviario. Proseguono gli interventi programmati di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria. Per consentire lo svolgimento dei lavori, al via oggi alcune modifiche temporanee alla circolazione sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo e Metromare. Nel dettaglio, sulla tratta urbana della Roma-Viterbo fino al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni saranno sostituiti da bus. Contestualmente, sulla ferrovia Metromare fino al 23 agosto sarà temporaneamente sospeso il cantiere serale, pertanto i treni circoleranno regolarmente da inizio a fine servizio, con ultime partenze da entrambi i capolinea alle 23:30. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: QR.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
15: Sono le 20.
0: VRN Radio.
16: The only radio station you'll need. WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: RN Radio, la tua radio.
1: Mamma, sono in una band, suono tu.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
0: Da leggere.
5: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
1: Da leggere!
6: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
0: Da leggere.
7: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi, ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
1: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21.

benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era il 1982. Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: 80 e 90.
1: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Radio. VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
16: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
15: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
16: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
17: Sono le 21 e 59 minuti.
1: VRN Radio.
0: VRN Radio.

0: la tua radio.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio.
3: La tua radio.

passione. No. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. No. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.